come mai prima nella mia vita mi era accaduto. Ed ho paura di questo smisurato amore che ora io sento per te. Io ti desidero con un desiderio così grande. Mi devo addormentare, mi devo risvegliare con te nella mia mente in ogni istante della